che sfadar, che tanta felicità hai già legato a stamù, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar, pensando che vuoi amar, por eso no puedo así.